O le si tatu fasisilanga nei, fasilanga nei. Ile ava male faalolo e tatawai e fasisila tuai I ala mutama whanau ale nei nu ova I e safate fapea. O le afai ala tatu maftanga masani ile aso tona nei se fulmaltolo o yuni. Le tu lai tasi ile lawa o lutu I mangamau. Ile tuatusi o le faalini ti place I mangele. Fa mwani mwani lipa ia mwani mamalu ala tatu maftanga e mwana umio ala tatu wawai fatasi ile tatu maftanga. E tāpena ai lo tātou whamoemoe I le whaunga le nei fwit masina. Tātou te talo I le lofo le tua, e momoli atu ai lo tātou wala vai vai, ia tātou aulia atu le aso ua ato whaina, tātou te whelo iai. O niso whamitalanga, whamonuole, whafso te imaili te telefono, I le telefono le orua tasi, tasi oiva, lima lua lua walu whaftai, sainia, e le laulaua whono, mafutanga vai e I au kilani.

0: E oe, ole chari chonu, ole chari chonu, ole changata e chari chonu.
1: Let's go!
0: Ole changata e chau ona chari chonu I leli. Ole changata e chau ona I a chari chonu I va venga. Ole changata e chau ona I a chari chonu I le matau tia ole atua. Ma tango fiel po kalabala rito leo la mo chanchou, ole chau waftanga fale nganga na mo oe maa umatato umale neifo I aso lua. Pa vitai le tu ilana upu tatu tali tonu le fionga le li ia tatu tali tonu ilana upu o mea o mai au mai tonu le fionga le tua awani masalo sali o tatu loto o le teimi te fai tau ai le upu le li wa e ilua fu wa feta lai mai le tua ilu loto ono winga ili si mete o se masalo salo pa uole mea tatu o le tatu tatalo ia tatu tali tonu le upu le li Awi na mai ate I tatu we faa, so swani, ma faa manu ya iyo tatu loti.

Ne shine dento. Fa pafunga mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole si akio o loa I le shine dento. E li mese la wiva iwa li tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau e au tafa lava o le fale tuai. Lima fitu fa grade te a throat man kyle. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.

0: Pono kala me o le nganga I fō whaiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa Ua mawhai o na awi nātu ona o le visoso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti Asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare PSH.com.fj
1: Tunga, o whenga whakao e lo kawa le whou maunga Max Ila.
2: Seenga, o ka amilo e o kilangi. Mo koe fwoi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ae mau aiso skoi ngā mag ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, Maisi. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Bole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Mole Fale in Sinia.
4: O Esi la Fia me Fatino e Mafayona e Umi Iso Falemoto de Lumanai. A fai fo yo Iso Falemoto, O Esi la Fia me Fayona Fatino Nisio for Fuanga, e Fanga Ile Equity Olo Fale, a Wani Emisir Por Calame, Ole Malu Fale, Ya Fia Fioso Rudu Taitasi de Sefulu te Aile Fa. Ole a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te ai le wha.
5: Le shine dento, whaia pafunga mai I whaapitoa o le nei vai tau. E whaia fuole si a kio o loa I le shine dento. E li me se la wiva I vali tau o le nifo whaapipi e tasi, One Tooth Acrylic Denture. Ile Shine Dental. Susu mai il tato fale fou e au tafa lava ol fale tuai. Lima fitu fa grade te athroed man kail. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
6: Ole ese tato pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tato pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
7: Ta lofa lava

Talvez de mama tua bade sua fora o pilione, fa tu molo mal per tua sa massina. E mal no falo io tara, e poi fa povina tanien numra in amnisio mi si sua fa. Lo fa tra mo to. Ne vai mal pole, solo le sai voi unni.

0: Laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio aneloa il fa fitufa Great South Road Otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le casa beds and appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, lima fa valu, o valuselau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Ne shine dento. Fa fuma mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole si akio o loa I le shine dento. E li mese la uiva I vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fa le fo. E au tafa lava o le fa le tuai. Li ma fitu fa grade te a throat man kai. Telefoni lua fitu fitu o no no fa fa. Lua fitu fitu o no no fa fa.
2: O na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fituwa solevayaso.

Sì, può morire le cani, sia papà, tua, che siano sa mamma di Lin, sa si ho vingato tua, tu le manna, fa mai a tua, le tue por clamere nei po, a rito le ola, vi lavano tpena in ai vaiasso, tai tassi, sunga le papà, ngainga ya al sana, fui mora macati, batu fa ma nome papà tai, no sunga al sana, tpena in nei por clame, Mais le upole ola le sulu yo tato vai o le mam lamba yo tato wala tom ta winai no to so fuo mo tato wala pa le nganga sanga bi ai pelo tato tua lo pte le atu mo roma pe tua eti mo via po imano longa le nei po mori lo so fuo so fuo mo real mano le atu sa pongo al proclame na po ia solo mo mo ile anga le leyo lo tato matai Ono mi lute ona tāne o le tula e spuru sa mora tunu pene Pam ni mea lau pa saunga o tau lunga tau tua le auna pa tau vaa Le alama se ngana o le tau ta mani uso po utu po ise langona Pa to ese lau a taito le malo le tunu pa ma ngana o le auna pa tau vaa A e pusia pe ta to le pia rupani o le pita ngana o le alo ta tua tua Pe lava e maputa mai ai e langona mai lo pa tau vaa O atu no e mamau ya o te ronea lo pa te la taito Mo mai ma sani o ainga Lau pa ngana mea stopia le atu alama na ipana weti O Ta pia poi a tua asin sina lofa te latu la tole o ato tol manosi i alfa mano longa no tato o tua tia i tato i au lofa le li pong sa to famo e pile mu lona angane lei ana pa i tae au le manuia po i vi inga i a te ia taito te loto le au ona soifua ma ia manuia

Milo mai, milo mai, milo mai. Copen mai, copen mai, copen mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limalunga, limalunga, limalunga. Alles

ma fai nei o na fa tau wantu tua papa le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo'i o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā Fiti, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo'i o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo I fo'i sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā Fiti, ma varu atu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fa fa. Olua tasi lima ono tolu tolu.